0: Geranium.
1: Michael.
0: Lemon.
2: Naomi.
0: Indian.
2: Not girl.
0: Illegitimate.
2: Not girl.
0: Enema.
2: Not girl.
0: Illogical.
1: No.
0: Veal. Syrup.
1: Plenty.
0: Yellow.
1: Wallaby.
3: Ma quello di opera che avevi giù in cantina è come se ti tira fuori tutto il patrimonio di anni di lavoro. Ah, ah,
4: le mie personali,
3: Le usa con materialità?
4: Non in modo circolare, ma il mercato.
3: Amo isolato.
4: A palla forte forse anche la galleria di